0: lacrime e si spie. Quanto le mettete queste uova?
1: A fe, ai tu sulla corriera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.
2: La nouvelle chanson française, c'est sur le 97.9. Hey.